astro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcan, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

camminando senza meta in questa strana

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Rádio Ascoli.
1: Your children, they stand

tesoro e poi farmi coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno come è logico gli ostacoli, saranno altissimi.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: notturni.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Chiara Placenti alla microfono, Daniele Caruso in regia. Nonostante le nuove minacce ieri di Trump, che hanno rischiato di far saltare i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, le parti parlano di progressi significativi. Al termine del primo round di colloqui su X, il ministro degli esteri iraniano Rashi ha annunciato revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, revocato il blocco, sbloccati alcuni beni congelati e avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. I mediatori pakistani e Qatarini spiegano che le parti hanno concordato di istituire una linea di comunicazione per evitare incidenti ad Hormuz e garantire il passaggio delle navi. Inoltre è stato deciso di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. Infine è stata definita la roadmap di 60 giorni di tempo per giungere ad una pace. Le autorità russe hanno chiuso temporaneamente 4 aeroporti di Mosca dopo che è stata intercettata una raffica di droni, 59 quelli distrutti. Ancora raid di Kiev sulla Crimea occupata, 5 morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri all'Angelus Leone XIV nel ricordare la giornata mondiale del rifugiato.
3: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
2: Nuovo attacco di Trump a Meloni e agli alleati. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme e non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la premier si era recata alla donata degli alpini a Gemone in Friuli. Avevo bisogno, ha detto, di un po' di sano orgoglio nazionale. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfadena in Abruzzo. Le ragazze, 16 e 12 anni, erano a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Colombia, Abelardo de la Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia, secondo i dati preliminari non ufficiali. L'opposizione ha chiesto il riconteggio delle schede. E il tribunale di Tripoli ha condannato Al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Mondiali di calcio, l'Egitto a Vancouver ha sconfitto 3-1 e rimonta la Nuova Zelanda, Miami finisce 2-2, la sfida Uruguay-Capoverde, pareggio 0-0 per Belgio-Iran. Questa era l'ultima notizia.
0: Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora come

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Le Marche con la febbre, entra l'estate ma il solstizio è rovente, si presenta con 36 gradi all'ombra. Previsto bel tempo stabile e soleggiato fino alla fine del mese. Oggi le temperature saranno in lieve flessione ma continuerà a fare caldo. Si soffre anche per il fenomeno delle notti tropicali. Tra sabato e ieri la minima ad Ancona è stata quasi di 24 gradi e poi resta il rischio di incendi boschivi. I pomeriggi di fuoco con gli anziani a caccia di refrigerio, strade deserte fino a sera e l'assalto ai giardini pubblici, per molti la soluzione è quello di non fare assolutamente nulla e stare a riposo. Ad Ascoli la strategia tra turismo e archeologia, l'Arengo chiede aiuto a Longobardi e Romani. È ormai addirittura d'arrivo il restyling della necropoli alle porte della città. Incaricata una ditta per rendere fruibili gli scavi sotto Palazzo dei Capitani. A Casteltrosino manca il completamento della cartellonistica, punti di riferimento per gli appassionati della storia antica. La sfida arcieri, il trionfo di Porta Solestà, sono giallo-blu Freccia e Brocca d'Oro, rivinto il palio dopo 17 anni, Tufille ed Argento. Santa Maria bisse il successo personale del 2015. C'era tanto pubblico al campo giochi per uno spettacolo che continua ad emozionare. Intanto vengono svelate le dame del corteo, Venarotta ha svelato il nome della castellana per l'edizione di luglio, è Francesca Giovanna Rapetta, scelta anche per l'appartenenza al territorio, visto che lavora come architetto all'ufficio tecnico del comune. L'allarme in città, migliaia aggredite, scoppia una rissa, nel parapiglia un gruppo di nordafricani, giovane donna accusa un ragazzo in centro, poi urla e spintoni, intervengono un vigilante e la polizia. Viabilità, comunanza, ricominciati i lavori lungo la Val d'Aso, il termine è previsto per ottobre. Tante interruzioni con i sindaci che ora hanno sollecitato di nuovo l'ANAS. San Benedetto, lo show di Ricky Martin, prova superata con lode, un grande spettacolo che porta i fan al mare. Il sindaco Mozzoni commenta, siamo stati pronti e si è creato un clima di comunità. Rapullino deve essere ringraziato. Tanti fan club arrivati da tutta Europa. Il caldo poi con i servizi, la task force che funziona, protezione civile, ospedale, Piceno Ambiente e FIFA. Una situazione che è stata tenuta sempre sotto controllo. La cronaca, muore nel fossato colpita da un malore. L'anziana aveva 82 anni ed era uscita di casa all'alba. Le ferite e i traumi della caduta da un primo esame medico non risultano compatibili con il decesso. Le indagini della Polizia di Stato sono coadiuvate dal nucleo scientifico che è intervenuta sul posto e sono ancora in corso. Il medico di turno ha potuto soltanto constatare il decesso della donna ed ora saranno i rilievi a chiarire quello che è accaduto. La polemica di Via Lombroso, fondi ok ma si frena. A fondo dell'ex consigliere Pasquali, due assessori sono contrari all'operazione. Pronti 3 milioni dalle opere di urbanizzazione e c'è già anche il progetto esecutivo. Sono previsti 123 parcheggi, dei quali 58 esistenti, e un'area verde con giochi per bambini. Grotta a Mare, la tassa sui rifiuti aumenta del 5,7% con sconti alle famiglie in difficoltà. In consiglio comunale è varato il nuovo regolamento e un piano economico finanziario del servizio. I maggiori costi della gestione saranno coperti dalle entrate. Sant'Egidio spara tra la folla, paura in piazza, colpi in aria con la pistola caricata a salve. Il cittadino straniero è stato individuato e denunciato, ma non sono chiare le motivazioni del gesto. Intanto i carabinieri in azione, si alza il livello di attenzione sulla sicurezza in aree pubbliche. Il calcio bianconero con l'Ascoli scatta il countdown per tornare nella curva sud. Per l'inizio del campionato riaprirà il cuore pulsante del tifo e si studia ora anche la modalità della campagna abbonamenti. L'obiettivo è superare 7.150 tessere sottoscritte dai tifosi nell'ultimo anno. Intanto oggi mister Tomei diventa cittadino onorario. La cerimonia alle 18.30 a Palazzo Arengo con il sindaco Fioravanti. In Serie C, Samb, nuovi soci soci e rinforzi un'altra settimana calda. Il presidente Massi al lavoro per alcuni ingressi con quote di minoranza. Per il mercato spunta l'idea Fischnaller. I tifosi hanno ideato per il 25 giugno una serata speciale dal sapore di Amarcord. Beach Soccer e Rossoblu conquistano la terza Coppa Italia, Triss al Napoli, in finale Jordan e Curcio con uno show tutto loro. Di Lorenzo può esultare, la partita finisce 3-1 per la Samb, che conquista dunque il tetto d'Italia. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, l'informazione locale torna più tardi.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: belli.
1: Radio Ascoli.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Stanno bene, sono state ritrovate a casa dello zio materno a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre, a tenerle una donna di circa 80 anni, lontana parente, che dice di non sapere niente della vicenda. Le sorelle di 12 e 16 anni saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio, fermati per sequestro di persona la madre con il compagno e il nonno. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembrava poter mettere in bilico le trattative. I mediatori pakistani di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Nuovo attacco di Trump alla Premier ieri sera. Meloni e l'Italia non sono stati a difenderci, non va bene, dopo i miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, scrive Trump. Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme di non rispondere più alle accuse. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte attacco russo su un edificio residenziale nella regione di Sumi, 3 le vittime. Non voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri il Papa dopo l'Angelus, ricordando la giornata del rifugiato che si è celebrata sabato 20 giugno.
4: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità, e guardare al futuro con speranza.
3: In Colombia, Belardo de la Espreia, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato, ha chiesto il riconteggio dei voti evocando possibili brogli. Il calcio, storica prima vittoria dell'Egitto ai mondiali, che vince 3-1 sulla Nuova Zelanda, prosegue la favola di Capoverde, 2-2 con l'Uruguay. La Spagna si impone 4-0 sull'Arabia Saudita, 0-0 fra Iran e Belgio. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Le Marche con la febbre, entra l'estate ma il solstizio è rovente, si presenta con 36 gradi all'ombra. Previsto bel tempo stabile e soleggiato fino alla fine del mese. Oggi le temperature saranno in lieve flessione ma continuerà a fare caldo. Si soffre anche per il fenomeno delle notti tropicali. Tra sabato e ieri la minima ad Ancona è stata quasi di 24 gradi e poi resta il rischio di incendi boschivi. I pomeriggi di fuoco con gli anziani a caccia di refrigerio, strade deserte fino a sera e l'assalto ai giardini pubblici, per molti la soluzione è quello di non fare assolutamente nulla e stare a riposo. Ad Ascoli la strategia tra turismo e archeologia, l'Arengo chiede aiuto a Longobardi e Romani. È ormai addirittura d'arrivo il restyling della necropoli alle porte della città. Incaricata una ditta per rendere fruibili gli scavi sotto Palazzo dei Capitani. A Casteltrosino manca il completamento della cartellonistica, punti di riferimento per gli appassionati della storia antica. La sfida arcieri, il trionfo di Porta Solestà, sono giallo-blu Freccia e Brocca d'Oro. Rivinto il palio dopo 17 anni, Tufille d'argento. Santa Maria bisse il successo personale del 2015. C'era tanto pubblico al campo giochi per uno spettacolo che continua ad emozionare. Intanto vengono svelate le dame del corteo, Venarotta ha svelato il nome della castellana per l'edizione di luglio, è Francesca Giovanna Rapetta, scelta anche per l'appartenenza al territorio, visto che lavora come architetto all'ufficio tecnico del comune. L'allarme in città, mi hai aggredita, scoppia una rissa, nel parapiglia un gruppo di nordafricani, giovane donna accusa un ragazzo in centro, poi urla e spintoni, intervengono un vigilante e la polizia. Viabilità, comunanza, ricominciati i lavori lungo la Val d'Aso, il termine è previsto per ottobre. Tante interruzioni con i sindaci che ora hanno sollecitato di nuovo l'ANAS. San Benedetto, lo show di Ricky Martin, prova superata con lode, un grande spettacolo che porta i fan al mare. Il sindaco Mozzoni commenta, siamo stati pronti e si è creato un clima di comunità. Rapullino deve essere ringraziato. Tanti fan club arrivati da tutta Europa. Il caldo poi con i servizi, la task force che funziona, protezione civile, ospedale, piscina ambiente e FIFA. Una situazione che è stata tenuta sempre sotto controllo. La cronaca, muore nel fossato colpita da un malore. L'anziana aveva 82 anni ed era uscita di casa all'alba. Le ferite e i traumi della caduta da un primo esame medico non risultano compatibili con il decesso. Le indagini della Polizia di Stato sono coadiuvate dal nucleo scientifico che è intervenuta sul posto e sono ancora in corso. Il medico di turno ha potuto soltanto constatare il decesso della donna ed ora saranno i rilievi a chiarire quello che è accaduto. La polemica di Via Lombroso, fondi ok ma si frena. A fondo dell'ex consigliere Pasquali, due assessori sono contrari all'operazione. Pronti 3 milioni dalle opere di urbanizzazione e c'è già anche il progetto esecutivo. Sono previsti 123 parcheggi, dei quali 58 esistenti, e un'area verde con giochi per bambini. Grotta Mare, la tassa sui rifiuti aumenta del 5,7% con sconti alle famiglie in difficoltà. In consiglio comunale è varato il nuovo regolamento e un piano economico finanziario del servizio. I maggiori costi della gestione saranno coperti dalle entrate. Sant'Egidio spara tra la folla, paura in piazza, colpi in aria con la pistola caricata a salve. Il cittadino straniero è stato individuato e denunciato, ma non sono chiare le motivazioni del gesto. Intanto i carabinieri in azione, si alza il livello di attenzione sulla sicurezza in aree pubbliche. Il calcio bianconero, con l'Ascoli scatta il countdown per tornare nella curva sud. Per l'inizio del campionato riaprirà il cuore pulsante del tifo e si studia ora anche la modalità della campagna abbonamenti. L'obiettivo è superare 7.150 tessere sottoscritte dai tifosi nell'ultimo anno. Intanto oggi Mister Tomei diventa cittadino onorario, la cerimonia alle 18.30 a Palazzo Arengo con il sindaco Fioravanti. In Serie C, Samb, nuovi soci e rinforzi, un'altra settimana calda. Il presidente Massi al lavoro per alcuni ingressi con quote di minoranza. Per il mercato spunta l'idea Fischnaller. I tifosi hanno ideato per il 25 giugno una serata speciale dal sapore di Amarcord. Beach Soccer e Rossoblu conquistano la terza Coppa Italia. Triss al Napoli, in finale Jordan e Curcio con uno show tutto loro. Di Lorenzo può esultare, la partita finisce 3-1 per la Samba, che conquista dunque il tetto d'Italia. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, l'informazione locale torna più tardi.
0: Radio Ascoli.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Finito il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Fra i punti concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico i colloqui. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 le vittime. Nelle ultime 24 ore abbattuti 14 velivoli senza pilote, a Sumi colpito un edificio residenziale, 3 le vittime. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano, sono state trovate in un appartamento di forme dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente, 80enne, che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso fra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban sull'isola di Leyte, lo ha riferito la polizia con un comunicato. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente 15enne del primo anno di liceo. In Gran Bretagna, ore contate, atteso per questa mattina l'annuncio delle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer per un passaggio di testimone al suo sfidante per la guida dei laburisti Andy Burnham, tornato parlamentare dopo una vittoria schiacciante nell'elezione suppletiva di un collegio della Grande Manchester. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazzi di 17 anni. Nell'auto erano 9 le persone a bordo senza cinture di sicurezza, tutti d'età compresa fra i 17 e i 19 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitole. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Fra i punti concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le nuove minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano ieri sera poter mettere in bilico le trattative. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 le vittime, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 vittime. Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno abbattuto 14 velivoli senza pilota. A Sumi colpito un edificio residenziale, 3 i morti. Torniamo in Italia, trovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Sono state trovate in un appartamento di Formia dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente ottantenne che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. L'anticiclone africano e il caldo intenso non intendono lasciare tregua al nord e al sud, temperature record di giorno e di notte. Secondo le previsioni, il caldo torrido è previsto ancora per tutta la settimana ed è atteso un prossimo fine settimana da bollino rosso. In Colombia, Abelardo de la Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato e ha chiesto il riconteggio dei voti, evocando possibili brogli. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacoblan sull'isola di Leyte. Lo ha riferito la polizia. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente quindicenne del primo anno di liceo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone. Storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Ancora tensione nel cuore del centro storico. Una violenta lite è scoppiata nella notte tra sabato e domenica nella zona di San Pietro Martire ad Ascoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all'origine del diverbio ci sarebbe un acceso confronto tra uno dei ragazzi e una giovane donna. Nel giro di pochi istanti la discussione sarebbe degenerata. Determinante si è rivelato l'intervento dell'addetto alla sicurezza impegnato nel servizio di vigilanza. Sul posto sono giunte due pattuglie della polizia con gli agenti che hanno riportato la situazione sotto controllo. Chiesta la sospensione dei lavori, troppi pericoli per gli utenti sulla superstrada Ascoli Mare, così il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. L'obiettivo, ha detto il primo cittadino, è garantire una circolazione più fluida e sicura, tutelando gli utenti della strada e assicurando un collegamento efficiente e strategico per tutto il territorio provinciale. È un'anziana di 82 anni la vittima dell'incidente che è accaduto nel fossato. La donna sarebbe stata colpita da un malore e poi sarebbe caduta. L'anziana era uscita presto di casa per raggiungere un familiare che il giorno prima aveva avuto un incidente. Secondo le prime indagini, a causa di un malore che non le ha lasciato scampo, avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel canale. Subito l'intervento dei sanitari, che purtroppo non hanno potuto che constatarne il decesso. Le ferite e i traumi della caduta da un primo esame non risultano però compatibili con il decesso. Le indagini della polizia continuano per accertare quello che effettivamente è accaduto alla donna. Lavori infiniti, incidenti continui e disagi quotidiani per chi viaggia. È questo il bilancio del tratto piceno della 14, in particolare tra Pedaso e San Benedetto, un'arteria fondamentale trasformata da anni in un imbuto infernale. Dal 1 giugno intanto gli automobilisti possono chiedere rimborso per i ritardi subiti, ma sono solo palliativi, ha detto ai nostri microfoni Stefano Tordini, presidente di Federconsumatori Marche. Questo non risolve i problemi perché servono tempi certi per i lavori in corso. Sentiamo.
2: Il cashback, cioè ovvero sia l'utente ha diritto a un risarcimento in proporzione, chiamiamolo così, al ritardo, quindi dando un tempo definito medio. Quando ci sono dei ritardi, già a livello di casello autostradale può essere registrata questa situazione tramite un'app che riconosce chiaramente nel pagamento fino all'annullamento stesso, quindi fino alla restituzione al 100% dei costi, diciamo chiaramente della tratta, in base ai ritardi che vengono fatti. Solo un palliativo, diciamo così, il minimo a livello economico rispetto invece a un disagio sociale molto molto più alto. Qui le persone che lavorano lì, le attività che sono in questo tratto di riferimento, hanno seri problemi sia per recarsi al lavoro, sia per tornare, sia per muovere.
1: Il presidente di Federconsumatori Marche sarà ospite della puntata di oggi di Realtà Locali, che avete ascoltato in questa piccola anticipazione. Il podcast è disponibile sul nostro sito. A Grotta Mare la Tari aumenterà del 5,7% per le utenze domestiche e anche quelle non, mentre le famiglie in condizioni di disagio potranno contare su uno sconto del 25%. Sono queste le principali novità che oggi approderanno in Consiglio Comunale, chiamato ad approvare il nuovo regolamento e il piano economico-finanziario del servizio rifiuti. San Benedetto vive una notte destinata a entrare nella storia della musica dal vivo, tanti fan al Sun Park Adriatico per l'unica tappa italiana del tour di Ricky Martin, che ha trasformato la città in una grande festa a cielo aperto. Fan arrivati da ogni parte d'Italia che hanno invaso il lungomare le strutture ricettive, dando vita ad un'atmosfera carica di entusiasmo e attesa. L'estate è ufficialmente arrivata, in tutto il territorio piceno le temperature sono state elevate, sopra la media del periodo nel weekend che si è appena concluso. Oggi e domani il cielo sulle Marche sarà sereno, poco nuvoloso ma senza piogge, piccolo sollievo dalla canicola perché oggi le massime sono attese in diminuzione di circa 3 gradi. Le massime più elevate, fino a 33, sono attese ad Ascoli, Jesi e Macerata, ma il caldo proseguirà tutta la settimana. Tomei, cittadino onorario di Ascoli, oggi il riconoscimento ufficiale alla Pinacoteca Civica. Al termine del Consiglio Comunale, la cerimonia per il tecnico fresco di rinnovo fino al 2029. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18:30. È tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Ascoli.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Assistiamo alla progressiva burocratizzazione della solidarietà insieme alla silenziosa mercificazione della vita umana. Così Papa Leone nel suo intervento al PAM, il Programma Alimentare Mondiale, questa mattina a Roma. Sebbene alleviare la sofferenza umana sia riconosciuto come essenziale in linea di principio, le questioni umanitarie rischiano sempre più di essere relegate a un posto secondario fra le priorità internazionali, ha sottolineato il Pontefice, rimarcando che l'accesso ai beni essenziali, compreso il cibo, è troppo spesso influenzato da considerazioni economiche o strategiche. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Starmer è rimasto in carica 2 anni. Finito il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. I mediatori di Qatar e Pakistan parlano di buoni risultati. Sono in stato di fermo la mamma, il compagno e il nonno della sorella di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia nell'Aquilano. L'accusa è di sequestro di persona aggravato in concorso, la donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre, la donna 80enne è indagata a piede libero. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata ed è finita nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazze di 17 anni. Nell'auto erano 9 a bordo senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa fra i 19 e i 17 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. Fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, determinando valori termici che resteranno ben sopra la media anche nei prossimi giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Il tratto della 14 tra Pedaso e San Benedetto del Tronto è stato ribattezzato come l'Odissea da percorrere per gli automobilisti. Lavori infiniti, incidenti, montagne di soldi spesi che però non hanno alleviato i disagi che continuano ad essere quotidiani per chi viaggia verso il sud delle Marche. Un tratto definito in alcuni momenti infernali che è ancora al centro dell'attenzione tra mobilità, sicurezza, prospettive e disagi. Ne parliamo con il presidente regionale di Federconsumatori Marche, Stefano Tordini, a cui diamo il nostro benvenuto.
2: Bentrovati, buongiorno.
1: Dunque, presidente, lavori iniziati nel 2021, ad oggi qual è la situazione? Perché insomma i disagi continuano e le problematiche anche.
2: Esatto, dal 21 ad oggi un susseguirsi di vicende intese come normative e particolari incidenti hanno messo in campo dei percorsi per parte necessari, per parte accaduti, che hanno determinato ad oggi l'impossibilità di definire tempi certi e tipologia di intervento. A cosa mi riferisco in maniera molto breve? Che i lavori sono iniziati nel 2021 per il rifacimento di una delle 11 gallerie, quindi con una tempistica e con una programmazione ben definita. Durante questi lavori è avvenuto qualcosa di veramente più importante, un incidente drammatico su un'altra galleria che ha determinato l'intervento di normative europee che hanno rimesso tutto in discussione rispetto alle opere iniziali. Per cui oggi intervengono giustamente delle normative che fanno riferimento a sicurezza, a viabilità e che sono, diciamo, di carattere generale, intese non solo per quello che riguarda il Ministero dell'Interno e di Autostrade per l'Italia, ma anche di regolamenti chiaramente europei.
1: Sono tanti, presidente, i problemi che ci sono stati, come diceva lei, code, tamponamenti, centinaia di sinistri minori, 50 più gravi, qualcuno mortale, quindi la situazione è sempre più preoccupante. Manca, dice Federconsumatori, trasparenza sul cronoprogramma e soprattutto una data certa sulla fine dei lavori. Quali sono le risposte che voi cercate?
2: Proprio questo. Quando noi diciamo che vogliamo prima un'avvertenza, vorremmo mettere in campo un tavolo, chiamiamolo tecnico se vogliamo, comunque istituzionale, dove i soggetti che partecipano possano effettivamente decidere, programmare e definire. Ci riferiamo chiaramente a Autostrade per l'Italia, alla Regione Marche, ai sindaci di riferimento, coinvolgendo un tavolo permanente alla prefettura che proveremo di creare, di monitoraggio, ovvero sia decidere quali sono gli interventi. E già questa parola è enorme, perché fra la parte tecnica che può, fra virgolette, interessare l'autostrada e la parte politica, che sono le scelte di intervento, una battuta fra tutte la più provocatoria se vogliamo, terza corsia sì, terza corsia no, è sicuramente un tema politico, ma a livello tecnico-pratico è un tema veramente complessissimo, perché coinvolge una marea di possibilità, io dico di impossibilità, riferite a ambiente, a tipologia di intervento sul territorio, a risorse necessarie, diciamo, ad oggi non previste. Quindi bisogna mettere un po' insieme la politica con il fare, e quindi trovare anche le risorse necessarie definendo i percorsi, diciamo, che portano a un tempo certo la fine di questi interventi.
1: Federconsumatori propone quindi un'avvertenza intesa come tavolo permanente di monitoraggio proprio per tutelare i consumatori e gli automobilisti. Ma, presidente Tordini, dal 1 giugno ci sono buone notizie per i cittadini che finalmente possono ottenere rimborsi per i disagi subiti a causa di cantieri e blocchi del traffico in autostrada. Ci spiega come funziona questa norma?
2: Sì, questa norma che viene definita un po' come il cashback, cioè ovvero sia dopo un periodo definito di disagio di tempi lunghi che si vivono nel tratto autostradale, l'utente ha diritto a un risarcimento in proporzione, chiamiamolo così, al ritardo. Quindi dando un tempo definito medio, quando ci sono dei ritardi già a livello di casello dorsalare può essere registrata questa situazione tramite un'app che riconosce chiaramente nel pagamento fino all'annullamento stesso, quindi fino alla restituzione al 100% dei costi, diciamo chiaramente della tratta, in base ai ritardi che vengono fatti. Quindi una specie di ammortizzatore rispetto al disagio che si crea, ma che è una cosa che deve essere fatta già ben prima, ma solo un palliativo, diciamo così, il minimo a livello economico rispetto invece a un disagio sociale molto molto più alto. Qui le persone che lavorano lì, le attività che sono in questo tratto di riferimento, hanno seri problemi sia per recarsi al lavoro, sia per tornare, sia per muovere. Lo hanno le attività turistiche prima di tutti, poi anche locali, artigianali, commerciali. Perché? Perché questo disagio fa modificare un po' l'andamento naturale anche dell'economia e dei mercati.
1: Possono chiedere il rimborso, lo ricordiamo, tutti i consumatori che abbiano percorso fino a 30 km con un rimborso indipendente dal ritardo, tra 30 e 50 con diritto al rimborso se il ritardo superi i 10 minuti, oltre 50 km con diritto al rimborso se il ritardo supera i 15 minuti. Però Presidente, lei diceva questo non basta, servono tempi certi e servono soprattutto iniziative che facciano in modo che questo tratto sia effettivamente fruibile, non basta ricorrere a questa normativa del cashback.
2: Assolutamente, perché questo cashback è il minimo per andare incontro a quello che è anche previsto, cioè quindi al disagio che normalmente si vive in questa situazione, che comunque è adoperato in qualsiasi parte delle autostrade al momento che si vive questo disagio. Il problema è sapere e quindi non prolungare, ma definire le tipologie di intervento e quindi i tempi necessari per eseguirli. Questo è, diciamo, il cuore. In una situazione complessa di normative e di progetti che si accavallano l'uno sull'altro, per cui uno diventa più prioritario, l'altro meno. Uno viene finanziato, l'altro ancora ha bisogno di fondi. Per esempio, già a livello nazionale, il primo trimestre 2026, Autostrade ha messo a disposizione, già ha previsto, non per questo tratto, per tutti gli interventi autostradali, oltre 500 milioni di spesa. Ecco, bisogna capire su questa cifra del primo trimestre quello che sta riferito a quel tratto, che è definito uno dei più importanti del centro Italia, non solo come tipologia di intervento, ma anche come, non solo di necessità, ma anche come intervento strutturale, anche come progetto. È uno dei più complessi ed uno dei più complicati che si stanno eseguendo, quindi ha bisogno di tutte le energie e l'attenzione necessarie, quindi tempi, risorse e scelte.
1: Queste sono le indicazioni che arrivano dalla Federconsumatori Marchi. Io ringrazio il presidente Stefano Tordini per essere stato il nostro ospite. Buon lavoro.
2: Buon lavoro, ringrazio voi per l'opportunità data.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario: la fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone parlando al PAM, il programma alimentare mondiale. Gran Bretagna, si dimette il premier Starmer dopo soli 2 anni in corsa per la successione, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Iran e Stati Uniti concordano una roadmap di 60 giorni, i mediatori parlano di buoni risultati, definita una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Ritrovate in un appartamento di Formia le sorelle scomparse nell'Aquilano, indagati la mamma, il compagno e il nonno. Buongiorno da Antonella Mitola. La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo questa mattina al PAM, il programma alimentare mondiale a Roma. Ci colleghiamo, sentiamo Rita Salerno.
2: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del programma alimentare mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, il Prevost cita nel suo discorso in inglese, il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite avverte che il peggioramento della fame mette a rischio significativo 13 aree critiche sul pianeta. Sentiamo Franco Rossi.
3: L'insicurezza alimentare acuta è destinata a peggiorare ulteriormente per milioni di persone in 13 paesi. Lo rende noto un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale. Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina le zone più critiche. Si aggiungono il nord-est della Nigeria e la Somalia. Il rapporto avverte che ulteriori aspetti peggiorano le prospettive, come le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e l'epidemia di Ebola in alcune zone della Repubblica Democratica del Congo orientale. Secondo il rapporto, i conflitti armati sono le cause principali dell'insicurezza alimentare acuta. Si aggiungono le crisi economiche, carenze di finanziamenti e rischi crescenti legati a El Niño, destinato a portare precipitazioni irregolari, siccità e inondazioni. In questi paesi soffrono la fame circa 266 milioni di persone. Franco Rossi, linea allo studio.
1: E ora in Gran Bretagna con Keir Starmer, che ha annunciato questa mattina le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del partito laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Makerfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E si è concluso il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre la fine del conflitto nel Golfo. Stabilità roadmap per portare a un accordo entro 60 giorni. Marco Burini.
5: La scorsa notte in Svizzera è finito il primo giro di colloqui tra i delegati di Stati Uniti e Iran per mettere fine davvero alla guerra che ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero, senza decidere granché. I capi di Pakistan e Qatar, che hanno fatto da mediatori, dicono che i contendenti hanno stabilito una linea di comunicazione diretta per agevolare il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz e affrontare la questione Libano. Ma la distanza e la diffidenza tra le parti sono ancora grandi, anche perché Trump stava per far saltare tutto. Ieri da Washington ha sparato una raffica di minacce ai rappresentanti del regime iraniano. Se tenete chiuso lo stretto di Hormuz, non avrete più un paese. Non riuscirete più nemmeno a tornarci nel vostro, e qui una parolaccia, paese. Arachki e Ghalibaf si sono infuriati, hanno sospeso le trattative. Poi il presidente del Parlamento iraniano ha risposto per le rime a Trump, mentre il ministro degli esteri iraniano ha preferito sottolineare i progressi importanti conseguiti dalla mediazione di Qatar e Pakistan. Marco Burini, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente oggi visita pastorale a Gaza dei patriarchi latino ortodosso Pizzaballe e Teofilo. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, la visita è ancora in corso per il cardinale Pizzaballa, durerà fino a domani, mentre il resto della delegazione rientrerà già oggi a Gerusalemme. Sono arrivati alle 8 italiani, una visita pastorale alla piccola comunità cristiana approvatissima e anche una visita di solidarietà fattiva a beneficio anche di migliaia di palestinesi di Gaza, anche grazie all'ordine di Malta di cui era presente il grande ospedaliere. E sappiamo che anche nella stessa città di Gaza la situazione è anche sanitaria emergenziale, perché il 2 milioni di palestinesi sono stipati di fatto nel 40% di territorio controllato da Hamas, e ci sono anche raid israeliani. Questa mattina ce n'è stato uno proprio nella parte ovest della città, nel mirino due miliziani di Hamas, e sappiamo che il piano di pace di Donald Trump è comunque di fatto ancora in stallo, come è molto tesa la situazione sull'altro fronte, quello con il Libano. Da questa notte non ci sono stati altri raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah nei razzi di ritorno, però sia il premier Netanyahu che il ministro di difesa Gaza hanno ripetuto che l'esercito non si ritirerà, come vorrebbe l'Iran, fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei confini israeliani e fino a quando Hezbollah non sarà completamente distrutto. E comunque domani ci sarà un altro round di negoziati delle delegazioni israeliana e libanese a Washington, appunto sotto il cappello della Casa Bianca. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora siamo al conflitto in Ucraina, sembra inasprirsi di giorno in giorno lo scontro nei cieli fra i due eserciti avversari, cioè quello russo e quello ucraino. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: Nel Mar Nero droni russi hanno colpito alcune navi mercantili civili dirette in Ucraina, provocando la morte di un membro dell'equipaggio su un cargo panamense di proprietà turca. E bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa la notte scorsa hanno causato la morte di almeno due persone e il ferimento di alcuni altri civili. Kiev, da parte sua, ha risposto con un massiccio attacco di droni nella regione della capitale russa, che ha costretto Mosca a chiudere tutti gli aeroporti. Mentre si fa sempre più pesante la situazione nella Crimea occupata. Gli attacchi mirati ucraini sul ponte, sullo stretto di Kerch e sugli impianti energetici hanno provocato un vasto blackout nella penisola, mentre da giorni le pompe di rifornimento sono del tutto a secco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E sono state ritrovate in un appartamento di Formia le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da oltre due settimane. Indagata la madre, il compagno e il nonno. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
8: Sono vive e sono tutto sommato in buone condizioni di salute. Le sorelle scomparse da una famiglia in Abruzzo sono state trovate ieri sera. A rintracciarle sono stati i carabinieri dell'Aquila con il supporto del ROS dell'Arma. Delle due ragazzine di 16 e 12 anni si erano perse le tracce da due settimane. Subito le ricerche dei boschi di Civitella Alfadena, dove erano state viste per l'ultima volta. Gli accertamenti continuano per capire che cosa sia successo e per delineare eventuali responsabilità penali. C'è ancora molto da chiarire, come e con chi le sorelle hanno percorso i 110 chilometri dalla casa famiglia in Abruzzo fino alle case popolari di Formia. Tre fermi sono arrivati ieri, quando sono stati portati in procura la madre delle due ragazzine, suo compagno e il padre della donna. Le bambine invece, intorno all'una di notte, sono uscite dalla casa di Formia e portate in una struttura protetta. Sarebbero state tenute in custodia da un'anziana signora di 80 anni, una lontana parente della madre, anche lei indagata. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Tacloban sull'isola di Leyte. Ad aprire il fuoco due studenti di 14 e 15 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, i due ragazzini sono stati arrestati dopo aver sparato a caso. Uno hanno utilizzato una pistola Glock di calibro 9, appunto utilizzata nella sparatoria, era registrata a nome di un agente di polizia della regione, ha dichiarato il portavoce della Polizia Nazionale, aggiungendo che una donna è stata posta in stato di fermo. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Ancora tensione nel cuore del centro storico. Una violenta lite è scoppiata nella notte tra sabato e domenica nella zona di San Pietro Martire ad Ascoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all'origine del diverbio ci sarebbe un acceso confronto tra uno dei ragazzi e una giovane donna. Nel giro di pochi istanti la discussione sarebbe degenerata. Determinante si è rivelato l'intervento dell'addetto alla sicurezza impegnato nel servizio di vigilanza. Sul posto sono giunte due pattuglie della polizia con gli agenti che hanno riportato la situazione sotto controllo. Chiesta la sospensione dei lavori, troppi pericoli per gli utenti sulla superstrada Ascoli Mare, così il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. L'obiettivo, ha detto il primo cittadino, è garantire una circolazione più fluida e sicura, tutelando gli utenti della strada e assicurando un collegamento efficiente e strategico per tutto il territorio provinciale. È un'anziana di 82 anni la vittima dell'incidente che è accaduto nel fossato. La donna sarebbe stata colpita da un malore e poi sarebbe caduta. L'anziana era uscita presto di casa per raggiungere un familiare che il giorno prima aveva avuto un incidente. Secondo le prime indagini, a causa di un malore che non le ha lasciato scampo, avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel canale. Subito l'intervento dei sanitari, che purtroppo non hanno potuto che constatarne il decesso. Le ferite e i traumi della caduta da un primo esame non risultano però compatibili con il decesso. Le indagini della polizia continuano per accertare quello che effettivamente è accaduto alla donna. Lavori infiniti, incidenti continui e disagi quotidiani per chi viaggia. È questo il bilancio del tratto piceno della 14, in particolare tra Pedaso e San Benedetto, un'arteria fondamentale trasformata da anni in un imbuto infernale. Dal 1 giugno intanto gli automobilisti possono chiedere rimborso per i ritardi subiti, ma sono solo palliativi, ha detto ai nostri microfoni Stefano Tordini, presidente di Federconsumatori Marche. Questo non risolve i problemi perché servono tempi certi per i lavori in corso. Sentiamo.
2: Il cashback, cioè ovvero sia l'utente ha diritto a un risarcimento in proporzione, chiamiamolo così, al ritardo, quindi dando un tempo definito medio, quando ci sono dei ritardi già a livello di casello autostradale può essere registrata questa situazione tramite un'app che riconosce chiaramente nel pagamento fino all'annullamento stesso, quindi fino alla restituzione al 100% dei costi, diciamo chiaramente della tratta, in base ai ritardi che vengono fatti. Solo un palliativo, diciamo così, il minimo a livello economico rispetto invece a un disagio sociale molto molto più alto. Qui le persone che lavorano lì, le attività che sono in questo tratto di riferimento, hanno seri problemi sia per recarsi al lavoro, sia per tornare, sia per muovere.
1: Il presidente di Federconsumatori Marche sarà ospite della puntata di oggi di Realtà Locali, che avete ascoltato in questa piccola anticipazione. Il podcast è disponibile sul nostro sito. A Grottamare la Tari aumenterà del 5,7% per le utenze domestiche e anche quelle non, mentre le famiglie in condizioni di disagio potranno contare su uno sconto del 25%. Sono queste le principali novità che oggi approderanno in Consiglio Comunale, chiamato ad approvare il nuovo regolamento e il piano economico-finanziario del servizio rifiuti. San Benedetto vive una notte destinata a entrare nella storia della musica dal vivo, tanti fan al Sun Park Adriatico per l'unica tappa italiana del tour di Ricky Martin, che ha trasformato la città in una grande festa a cielo aperto. Fan arrivati da ogni parte d'Italia che hanno invaso il lungomare le strutture ricettive, dando vita ad un'atmosfera carica di entusiasmo e attesa. L'estate è ufficialmente arrivata, in tutto il territorio piceno le temperature sono state elevate, sopra la media del periodo nel weekend che si è appena concluso. Oggi e domani il cielo sulle Marche sarà sereno, poco nuvoloso ma senza piogge, piccolo sollievo dalla canicola perché oggi le massime sono attese in diminuzione di circa 3 gradi. Le massime più elevate, fino a 33, sono attese ad Ascoli, Jesi e Macerata, ma il caldo proseguirà tutta la settimana. Tomei, cittadino onorario di Ascoli, oggi il riconoscimento ufficiale alla Pinacoteca Civica. Al termine del Consiglio Comunale, la cerimonia per il tecnico fresco di rinnovo fino al 2029. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18:30. È tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Dimmi perché.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale. È questa la sfida etica da raccogliere. Lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla storica visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse e incomprensibili. Di fatto, ha osservato ancora il pontefice, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi l'ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità, dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Passa attraverso una linea di comunicazione tra Iran e Stati Uniti per mantenere aperto lo stretto di Hormuz la prospettiva di pace nella regione. Lo hanno riferito al termine del primo round di colloquio in Svizzera i mediatori di Pakistan e Qatar. Intanto il portavoce del ministero iraniano degli esteri ha affermato che il suo paese ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati che si sono svolti ieri in Svizzera. La cronaca, la mamma, il compagno, il nonno delle sorelline di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella a Faldena, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso e interrogati in procura a Sulmona. La donna è in carcere a Teramo, il compagno, il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre, la donna 80enne è indagata a piede libero. Durerà almeno fino alla fine del mese, con 39 gradi in gran parte del nostro paese, un'ondata di calore che ha colpito buona parte dell'Europa centro-occidentale, lo annunciano gli esperti meteo. Centri urbani come Milano, Firenze e Roma sperimenteranno ancora nei prossimi giorni condizioni di forte stress bioclimatico. Il disagio in particolare avverrà dopo il tramonto, termometri che faranno enorme fatica a scendere sotto la soglia dei 24 gradi con l'effetto di creare le cosiddette notti tropicali. Eritropoietina nel sangue, nuovo caso doping per Schwarzer, l'agenzia antidoping tedesca sospende il marciatore azzurro e annunciato una denuncia alla procura competente. È tutto, torniamo alle 15.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Giovane.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Il tratto della 14 tra Pedaso e San Benedetto del Tronto è stato ribattezzato come l'Odissea da percorrere per gli automobilisti. Lavori infiniti, incidenti, montagne di soldi spesi che però non hanno alleviato i disagi che continuano ad essere quotidiani per chi viaggia verso il sud delle Marche. Un tratto definito in alcuni momenti infernali che è ancora al centro dell'attenzione tra mobilità, sicurezza, prospettiva e disagi. Ne parliamo con il presidente regionale di Federconsumatori Marche, Stefano Tordini, a cui diamo il nostro benvenuto.
3: Bentrovati, buongiorno.
2: Dunque, presidente, lavori iniziati nel 2021, ad oggi qual è la situazione? Perché insomma i disagi continuano e le problematiche anche.
3: Esatto, dal 21 ad oggi un susseguirsi di vicende intese come normative e particolari incidenti hanno messo in campo dei percorsi per parte necessari, per parte accaduti, che hanno determinato ad oggi l'impossibilità di definire tempi certi e tipologia di intervento. A cosa mi riferisco in maniera molto breve? Che i lavori sono iniziati nel 2021 per il rifacimento di una delle 11 gallerie, quindi con una tempistica e con una programmazione ben definita. Durante questi lavori è avvenuto qualcosa di veramente più importante, un incidente drammatico su un'altra galleria che ha determinato l'intervento di normative europee che hanno rimesso tutto in discussione rispetto alle opere iniziali. Per cui oggi intervengono giustamente delle normative che fanno riferimento a sicurezza, a viabilità e che sono, diciamo, di carattere generale, intese non solo per quello che riguarda il Ministero dell'Interno e di adottare per l'Italia, ma anche di regolamenti chiaramente europei.
2: Sono tanti, presidente, i problemi che ci sono stati, come diceva lei, code, tamponamenti, centinaia di sinistri minori, 50 più gravi, qualcuno mortale, quindi la situazione è sempre più preoccupante. Manca, dice Federconsumatori, trasparenza sul cronoprogramma e soprattutto una data certa sulla fine dei lavori. Quali sono le risposte che voi cercate?
3: Proprio questo. Quando noi diciamo che vogliamo fare un'avvertenza, vorremmo mettere in campo un tavolo, chiamiamolo tecnico se vogliamo, comunque istituzionale, dove i soggetti che partecipano possano effettivamente decidere, programmare e definire. Ci riferiamo chiaramente a Autostrade per l'Italia, alla Regione Marche, ai sindaci di riferimento, coinvolgendo un tavolo permanente alla prefettura che proveremo di creare, di monitoraggio, ovvero sia decidere quali sono gli interventi. E già questa parola è enorme, perché fra la parte tecnica che può, fra virgolette, interessare l'autostrada e la parte politica, che sono le scelte di intervento, una battuta fra tutte la più provocatoria, se vogliamo, terza corsia sì, terza corsia no, è sicuramente un tema politico, ma a livello tecnico-pratico è un tema veramente complessissimo, perché coinvolge una marea di possibilità, io dico di impossibilità, riferite a ambiente, a tipologia di intervento sul territorio, a risorse necessarie, diciamo, ad oggi non previste. Quindi bisogna mettere un po' insieme la politica con il fare, e quindi trovare anche le risorse necessarie definendo i percorsi, diciamo, che portano a un tempo certo la fine di questi interventi.
2: Federconsumatori propone quindi un'avvertenza intesa come tavolo permanente di monitoraggio proprio per tutelare i consumatori e gli automobilisti. Ma, presidente Tordini, dal 1 giugno ci sono buone notizie per i cittadini che finalmente possono ottenere rimborsi per i disagi subiti a causa di cantieri e blocchi del traffico in autostrada. Ci spiega come funziona questa norma?
3: Sì, questa norma che viene definita un po' come il cashback, cioè ovvero sia dopo un periodo definito di disagio di tempi lunghi che si vivono nel tratto autostradale, l'utente ha diritto a un risarcimento in proporzione, chiamiamolo così, al ritardo. Quindi dando un tempo definito medio, quando ci sono dei ritardi già a livello di casello autostradale può essere registrata questa situazione tramite un'app che riconosce chiaramente nel pagamento fino all'annullamento stesso, quindi fino alla restituzione al 100% dei costi, diciamo chiaramente della tratta, in base ai ritardi che vengono fatti. Quindi una specie di ammortizzatore rispetto al disagio che si crea, ma che è una cosa che deve essere fatta già ben prima, ma solo un palliativo, diciamo così, il minimo a livello economico, rispetto invece a un disagio sociale molto molto più alto. Quindi le persone che lavorano lì, le attività che sono in questo tratto di riferimento, hanno seri problemi, sia per le carte di lavoro, sia per tornare, sia per muovere. Lo hanno le attività turistiche prima di tutti, poi anche locali, artigianali, commerciali. Perché? Perché questo disagio fa modificare un po' l'andamento naturale anche dell'economia e dei mercati.
2: Possono chiedere il rimborso, lo ricordiamo, tutti i consumatori che abbiano percorso fino a 30 km con un rimborso indipendente dal ritardo, tra 30 e 50 con diritto al rimborso se il ritardo superi i 10 minuti, oltre 50 km con diritto al rimborso se il ritardo supera i 15 minuti. Però Presidente, lei diceva questo non basta, servono tempi certi e servono soprattutto iniziative che facciano in modo che questo tratto sia effettivamente fruibile, non basta ricorrere a questa normativa del cashback.
3: Assolutamente, perché questo cashback è il minimo per andare incontro a quello che è anche previsto, cioè quindi al disagio che normalmente si vive in questa situazione, che comunque è adoperato in qualsiasi parte delle autostrade al momento che si vive questo disagio. Il problema è sapere e quindi non prolungare, ma definire le tipologie di intervento e quindi i tempi necessari per eseguirli. Questo è, diciamo, il cuore. In una situazione complessa di normative e di progetti che si accavallano l'uno sull'altro, per cui uno diventa più prioritario, l'altro meno. Uno viene finanziato, l'altro ancora ha bisogno di fondi. Per esempio, già a livello nazionale, il primo trimestre 2026, Autostrade ha messo a disposizione, già ha previsto, non per questo tratto, per tutti gli interventi autostradali, oltre 500 milioni di spesa. Ecco, bisogna capire su questa cifra del primo trimestre quello che sta riferito a quel tratto, che è definito uno dei più importanti del centro Italia, non solo come tipologia di intervento, ma anche come, non solo di necessità, ma anche come intervento strutturale, anche come progetto. È uno dei più complessi ed uno dei più complicati che si stanno eseguendo, quindi ha bisogno di tutte le energie e l'attenzione necessarie, quindi tempi, risorse e scelte.
2: Queste sono le indicazioni che arrivano dalla Federconsumatori Marchi. Io ringrazio il presidente Stefano Tordini per essere stato nostro ospite. Buon lavoro.
3: Buon lavoro e ringrazio per l'opportunità data.
1: Realtà locali. Approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
0: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: dormi, come le cazzo.
1: In Blu 2000 News.
2: La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale, questa è la sfida etica da raccogliere, lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e i progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse, incomprensibili di fatto, ha osservato il Papa, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il presidente iraniano Pezeshkian atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente americano J.D. Vance fa sapere gli iraniani hanno accettato di inviare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Infine il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che proprio l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul tema del nucleare. Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
3: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del Partito Laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Macclesfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: La vicenda delle due sorelline, la mamma, il compagno, il nonno delle minore di 12 e 16 anni che sono state ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato al concorso e interrogati dalla procura a Sulmona. La donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle due bambine a Sulmona. Sara e Alice intanto erano a casa di una lontana parente della madre, la donna ottantenne e indagata a piede libero. È tutto, torniamo insieme alle 16.
4: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Ancora una notte agitata ad Ascoli con una violenta lite che è scoppiata tra sabato e domenica nella zona di San Pietro Martire, in pieno centro, coinvolti almeno 5 giovani di origine nordafricana, tra cui una ragazza. Ad accendere la lite, molto probabilmente, l'accusa da parte di quest'ultima di essere stata aggredita. Il tutto ha poi degenerato fino all'arrivo in prima battuta della la sicurezza presente in occasione della festa della Sacra Spina e in seguito dell'intervento della polizia, che ha riportato la situazione sotto controllo. E continuiamo con la cronaca, tornando a parlare di Ascoli Mare, dove, complici anche i tanti cantieri in corso, continuano a susseguirsi incidenti anche gravi, in particolare nel tratto tra Pedaso e San Benedetto del Tronto. L'Ascoli Mare infatti è un'arteria fondamentale, trasformata da anni in un imbuto infernale per chi si deve spostare. Dal 1 giugno intanto gli automobilisti possono chiedere il rimborso per i ritardi subiti. Ne abbiamo parlato a realtà locali. Veruska Cestarelli ha intervistato Stefano Tordini, presidente di Feder Consumatori Marche. Potete ascoltare realtà locali sulle nostre frequenze o andando sul sito radioascoli.it. Andiamo a San Benedetto del Tronto, che ha superato la prova dei 30.000. Tanti infatti sono stati fan di Ricky Martin giunti nella cittadina rivierasca per l'unica data italiana del suo tour. Nonostante il tutto esaurito, si è svolto ogni cosa nel migliore dei modi. Tantissimi appassionati sono venuti da tutta l'Italia, ma anche da oltreoceano, e sono arrivati con grande anticipo, naturalmente, per poter occupare le file più vicine al palco. L'artista, dopo un DJ set che è iniziato già nel pomeriggio, per la gioia dei fan ha ripercorso i più grandi successi che hanno segnato i suoi oltre 30 anni di carriera. Parliamo adesso della Fondazione Carisap, che ha deciso di destinare oltre 5 milioni di euro ad interventi in ambito sanitario. Infatti il piano pluriennale 2026-2028 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli ha destinato 1,56 milioni di euro al settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa attraverso tre linee di intervento, che sono salute mentale dei giovani e delle famiglie, soluzioni innovative per la prevenzione e la cura e l'assistenza domiciliare di prossimità. Poi a queste risorse si aggiunge un investimento di 3,5 milioni di euro destinato al rafforzamento dei servizi sanitari, al miglioramento delle dotazioni tecnologiche e alla realizzazione di ulteriori interventi individuati sulla base dei bisogni e delle priorità del territorio. Queste risorse aggiuntive saranno destinate a interventi per i presidi ospedalieri di Amandola, Ascoli e San Benedetto. Parliamo adesso di Quintana. Infatti Porta Solestà ha fatto il pieno di premi all'edizione 2026 del Palio degli Arcieri. Il sestiere giallo-blu infatti ha vinto con il trio composto da Roberto Mindoli, Antonio Vagnoni e Marco Santamaria e le riserve Alessandra Nardinocchi, Andrea Senesi e Roberto Nardinocchi il palio realizzato quest'anno dai ragazzi dell'Orto di Paolo. Oltre a questo, Marco Santamaria si è aggiudicato la Brocca d'Oro. Prossimo appuntamento della stagione quintanara sarà il palio per sbandieratori e musici, che si terrà il 4 e 5 luglio in Piazza del Popolo, e poi naturalmente la giostra in notturna dell'11 luglio. Concludiamo con gli spettacoli. Sarà dedicato a Dante l'appuntamento del prossimo 25 giugno alle 20.30 a San Pietro in Castello per Exodus Eventi, che presenta Lettura Dantis, Orazioni Interiori, un appuntamento dedicato alla riscoperta della parola poetica di Dante Alighieri attraverso una proposta artistica originale e contemporanea a cura di Flavio De Angelis. L'evento è a ingresso gratuito e si terrà, come detto, il prossimo giovedì sera. E con questo è tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito.

0: In blu 2000 news.
1: La fame erode la coesione sociale e accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone, che questa mattina ha visitato la sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, il pontefice ha evidenziato che la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. Si è concluso il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera per porre fine al conflitto nel Golfo. Il vicepresidente americano Vance parla di grandi progressi e annuncia che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite per un accordo sul nucleare. I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa e Teofilo, sono arrivati oggi a Gaza per una visita pastorale per portare solidarietà all'intera popolazione, dove le famiglie continuano a sopportare gravi sofferenze umanitarie. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare le due sorelle fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli inquirenti sapevano che la donna non avrebbe atteso troppo prima di contattare le figlie, la zia materna, presso la quale erano nascoste le piccole, in un appartamento a Formia. Spiega ora di aver agito su mandato della madre. Le bambine hanno vissuto segretamente nell'appartamento, non potevano uscire né aprire le persiane. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto oggi con il 68,58% dei voti all'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale al mondiale. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, ha fatto rilevare tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia nei campioni di sangue. L'ex presidente della Federal Reserve, Alan Greenspan, è morto all'età di 100 anni. Ha guidato la banca centrale tra l'87 e il 2006 sotto 4 presidenti di tutte e due i partiti statunitensi. È tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
3: Mi sento

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: In Blu 2000 News.
1: Il presidente iraniano Pezeshkian atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente statunitense Vance fa sapere gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gran Bretagna, Keir Starmer, ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti a Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Burnham. La fame erode, la coesione sociale accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo stamane al PAM, il Programma Alimentare Mondiale a Roma.
2: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, che Prevost cita nel suo discorso in inglese, il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johan Almin, parroco da oltre 30 anni della chiesa di Quada nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto, la chiesa che soffre, dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso lo scorso 19 giugno insieme al custode della parrocchia e un'altra persona. Il triplice omicidio sembrerebbe essere un atto di rappresaglia nei confronti di padre Ioanna, che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia e destinati alla popolazione locale. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 18.
3: Radio Ascoli.

Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio A.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Ancora una notte agitata ad Ascoli con una violenta lite che è scoppiata tra sabato e domenica nella zona di San Pietro Martire, in pieno centro, coinvolti almeno 5 giovani di origine nordafricana, tra cui una ragazza. Ad accendere la lite, molto probabilmente, l'accusa da parte di quest'ultima di essere stata aggredita. Il tutto poi degenerato fino all'arrivo in prima battuta della la sicurezza presente in occasione della festa della Sacra Spina e in seguito dell'intervento della polizia che ha riportato la situazione sotto controllo. E continuiamo con la cronaca, tornando a parlare di Ascoli Mare, dove, complici anche i tanti cantieri in corso, continuano a susseguirsi incidenti anche gravi, in particolare nel tratto tra Pedaso e San Benedetto del Tronto. Ascoli Mare infatti è un'arteria fondamentale, trasformata da anni in un imbuto infernale per chi si deve spostare. Dal 1 giugno intanto gli automobilisti possono chiedere il rimborso per i ritardi subiti. Ne abbiamo parlato a realtà locali. Verusca Cestarelli ha intervistato Stefano Tordini, presidente di Feder Consumatori Marche. Potete ascoltare realtà locali sulle nostre frequenze o andando sul sito radioascoli.it. Andiamo a San Benedetto del Tronto, che ha superato la prova dei 30.000. Tanti infatti sono stati fan di Ricky Martin giunti nella cittadina rivierasca per l'unica data italiana del suo tour. Nonostante il tutto esaurito, si è svolto ogni cosa nel migliore dei modi. Tantissimi appassionati sono venuti da tutta l'Italia, ma anche da oltreoceano, e sono arrivati con grande anticipo, naturalmente, per poter occupare le file più vicine al palco. L'artista, dopo un DJ set che è iniziato già nel pomeriggio, per la gioia dei fan ha ripercorso i più grandi successi che hanno segnato i suoi oltre 30 anni di carriera. Parliamo adesso della Fondazione Carisap, che ha deciso di destinare oltre 5 milioni di euro ad interventi in ambito sanitario. Infatti il piano pluriennale 2026-2028 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli ha destinato 1,56 milioni di euro al settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa attraverso tre linee di intervento che sono salute mentale dei giovani e delle famiglie, soluzioni innovative per la prevenzione e la cura e l'assistenza domiciliare di prossimità. Poi a queste risorse si aggiunge un investimento di 3,5 milioni di euro destinato al rafforzamento dei servizi sanitari, al miglioramento delle dotazioni tecnologiche e alla realizzazione di ulteriori interventi individuati sulla base dei bisogni e delle priorità del territorio. Queste risorse aggiuntive saranno destinate a interventi per i presidi ospedalieri di Amandola, Ascoli e San Benedetto. Parliamo adesso di Quintana. Infatti Porta Solestà ha fatto il pieno di premi all'edizione 2026 del Palio degli Arcieri. Il sestiere giallo-blu infatti ha vinto con il trio composto da Roberto Mindoli, Antonio Vagnoni e Marco Santamaria e le riserve Alessandra Nardinocchi, Andrea Senesi e Roberto Nardinocchi il palio realizzato quest'anno dai ragazzi dell'Orto di Paolo. Oltre a questo, Marco Santamaria si è aggiudicato la Brocca d'Oro. Prossimo appuntamento della stagione quintanara sarà il palio per sbandieratori e musici, che si terrà il 4 e 5 luglio in Piazza del Popolo, e poi naturalmente la giostra in notturna dell'11 luglio. Concludiamo con gli spettacoli. Sarà dedicato a Dante l'appuntamento del prossimo 25 giugno alle 20:30 a San Pietro in Castello per Exodus Eventi, che presenta Lettura Dantis, Orazioni Interiori, un appuntamento dedicato alla riscoperta della parola poetica di Dante Alighieri attraverso una proposta artistica originale e contemporanea a cura di Flavio De Angelis. L'evento è a ingresso gratuito e si terrà, come detto, il prossimo giovedì sera. E con questo è tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Papa Leone nell'udienza ai membri della Fondazione Jérôme Lejeune. Discorso del pontefice oggi alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. USA e Iran, dopo i colloqui in Svizzera, si torna a parlare di controlli sul nucleare di Teheran. Ucraina, scontri incrociati. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, nuovo caso di doping per Schwarzer. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere il destino di un embrione o di una persona anziana. Così stamane Papa Leone, Cristiana Caricato.
2: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, è la lezione del genetista francese Jérôme Lejeune, scopritore della trisomia 21, l'anomalia responsabile di quella che comunemente viene chiamata sindrome di Down. Papa Leone ha ripreso la sua straordinaria esperienza di medico e credente nell'incontro con i membri della fondazione che porta il nome del ricercatore francese, colui che ha liberato famiglie Down dallo stigma che accompagnava quella che è una condizione genetica, un cromosoma in più e non una malattia. Il pontefice, nel suo discorso pronunciato in francese, ha ripercorso il rapporto di Lejeune con i suoi pazienti, la difesa strenua della vita e della dignità dei più vulnerabili, i poveri tra i poveri, ma anche la lunga e profonda amicizia con San Giovanni Paolo II, la sintonia nella visione che portò alla creazione della Pontificia Accademia per la Vita. Lejeune era consapevole che la tecnologia, sebbene utile, sarebbe stata usata contro la medicina, sfuggendo a qualsiasi controllo etico, da qui il monito di Leone: un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Domani la Corte Costituzionale ascolterà 8 malati contrari alla morte assistita. Chiederanno ai giudici di non allargare ulteriormente le maglie della pratica dell'eutanasia, come invece chiede l'associazione Coscioni. A testimoniare tra i malati contrari anche Raffaele Epis.
3: Bisogna dargli l'aiuto a queste persone, stagli vicino. Certo che non è facile, perché però non bisogna fare arrivare quando la persona è già in quel tunnel lì, perché qualcuno l'ha convinto che è la strada migliore, perché vedo gli slogan: ti aiutiamo noi, lo facciamo per te, ti aiutiamo noi a morire, lo facciamo per te, così non soffri un minuto, per il tuo bene tu fai in modo che io scelgo di fare in modo che mi uccido io, così non vai in galera tu, perché schiaccio io l'ultimo bottone, ma mi hai preparato tutto, mi aiuti con la mia mano, però il dito era mio. Ma questa qua è follia, questa qua è schiacciare la dignità di una persona, né? È schiacciare la dignità di ogni persona, no? A parte, io sono cattolico, ma anche chi non è cattolico, di qualsiasi persona, tutti hanno una dignità, tutti sono un valore aggiunto.
1: I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, così stamane il Papa nella visita a Roma alla sede del PAM, Rita Salerno.
4: Conflicts are fed more readily than people are nourished.
5: Più risorse alla cooperazione multilaterale, alla lotta contro la fame, all'istruzione. È l'appello di Papa Leone XIV ai governi e ai popoli di tutto il mondo nella sua visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, la più grande organizzazione umanitaria del mondo. No alla mercificazione dei bisogni umani fondamentali, sottolinea Leone, che cita Papa Francesco venuto in visita al PAM 10 anni fa, invitando i leader ad impegnarsi maggiormente a favore della cooperazione multilaterale, ad alimentare le guerre, fa presente il successore di Pietro, e lo squilibrio nelle priorità politiche e morali, per il quale conta di più l'investimento in armi tecnologiche che la persona che lotta per la sopravvivenza. E suggerisce un nuovo percorso basato sulla semplificazione della burocrazia della solidarietà, puntando sull'essenziale. Da Roma, Rita Salerno.
1: I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme sono tornati a Gaza per una visita pastorale. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
6: A Gaza di nuovo insieme, un anno dopo, la piccola e provata comunità cristiana ha accolto con gratitudine i patriarchi latino e greco ortodosso di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa e Teofilo III. Prima tappa, la chiesa ortodossa di San Porfirio, nel cortile della parrocchia latina, è stata una bambina con l'abito tradizionale palestinese a fare gli onori di casa, una visita pastorale che porta i frutti di una solidarietà fattiva mai venuta meno. A pochi passi dalla chiesa della Santa Famiglia, il cardinale Pizzaballa ha benedetto la nuova clinica dedicata a San Giuseppe, un progetto coordinato tra mille difficoltà dall'Ordine di Malta in collaborazione col Patriarcato Latino di Gerusalemme. Lo staff di 30 operatori sanitari fornirà assistenza a 100 pazienti al giorno. Le condizioni sanitarie a Gaza sono catastrofiche, ha spiegato il dottor Al-Musadar, direttore della clinica. La violenza continua nonostante cessate il fuoco, il 60% delle strutture sanitarie è distrutto. Il cardinale Pizzaballa resterà a Gaza fino a domani accanto alla sua gente, specie ai più giovani. Domani ci saranno diplomi che segnano la fine dell'anno scolastico per gli studenti delle scuole cristiane. La guerra si è portata via insegnanti e ragazzi, ma chi è sopravvissuto sogna ancora un futuro. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Dopo i colloqui in Svizzera si cercano convergenze sui dossier ancora aperti per porre fine alla crisi nel Golfo. Antonio Soviero.
7: In Libano è il secondo giorno consecutivo di cessate il fuoco, la tregua più lunga in 3 mesi di guerra, e la navigazione ad Hormuz è ripresa. 2 petroliere hanno attraversato lo stretto. I colloqui in Svizzera hanno acceso una fiammella. Dopo le minacce di Trump le trattative stavano per saltare. Non è successo grazie alla mediazione di Pakistan e Qatar. Iraniani e statunitensi hanno concordato una roadmap di 60 giorni per arrivare all'accordo definitivo. Gli USA autorizzano la produzione e vendita di idrocarburi iraniani fino al 21 agosto e secondo Teheran Washington ha sbloccato anche alcuni beni congelati. Ma il vicepresidente USA Vance frena: se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno per acquistare prodotti agricoli americani. Il vice di Trump annuncia anche che gli iraniani hanno accettato l'ingresso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, primo obiettivo degli USA nei negoziati. Resta l'incognita maggiore, il Libano. Netanyahu ribadisce che il suo esercito resta nel sud del paese dei cedri. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Ucraina, dove la guerra non si ferma. Vito De Torre.
8: Stiamo portando la guerra in Russia. Con queste parole Zelensky descrive la nuova fase del conflitto arrivato al 1580 giorno. Da settimane le forze ucraine colpiscono raffinerie e infrastrutture energetiche all'interno della Federazione Russa, riuscendo spesso ad aggirare le difese antiaeree di Mosca. Gli attacchi stanno creando problemi all'approvvigionamento di carburante, soprattutto in Crimea, dove la vendita di benzina ai privati è stata sospesa. Anche Mosca è stata bersagliata da un massiccio lancio di droni. Secondo il sindaco della capitale, la contraerea ha abbattuto 80 velivoli senza pilota. Durante la notte gli aeroporti della regione moscovita hanno sospeso temporaneamente le operazioni. Sono azioni barbare del governo di Kiev, ha dichiarato il portavoce del presidente Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Le dimissioni del premier britannico Starmer, Fabio Bolzetta.
9: Le dimissioni di Keir Starmer dalla guida del partito laburista, che ha riportato al governo dopo 14 anni e di conseguenza da la carica di primo ministro britannico, sesto premier in 10 anni dalla Brexit. Per l'avvocato 63enne un crollo dei consensi certificato dalle elezioni amministrative del 7 maggio scorso e dalla impopolarità per la nomina come ambasciatore negli USA di Lord Peter Mandelson, legato a Jeffrey Epstein. Si apre la strada della successione. Il favorito è Andy Burnham, a lungo sindaco di Manchester, che ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni dopo la schiacciante vittoria alle elezioni suppletive di Macker, un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e per diventare primo ministro. Ma su eventuali elezioni anticipate ha subito chiarito: ci sono prima molti ostacoli da superare. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, andiamo a Roma per la pagina politica in diretta. Da Palazzo Chigi c'è Augusto Cantelmi.
10: Eccoci Ugo, buonasera. Dopo l'abbraccio della folla friulana per quella necessità di un po' di sano orgoglio nazionale, oggi la premier Meloni torna nel Consiglio dei Ministri, che tra l'altro è ancora in corso. Forte della solidarietà della sua squadra, si attende dal governo il via libera a provvedimenti su trasporti e PNRR, ma si lavora soprattutto su come uscire dalla querelle con Trump. Impossibile immaginare una rottura rottura duratura con l'alleato d'oltreoceano. Da qui la necessità di riallacciare i contatti e il 2 luglio, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza americana, di certo ci sarà la presenza di ministri a Villa Taverna. Le opposizioni invece, se da un lato confermano la solidarietà, dall'altra criticano Meloni per la scelta filo-trampiana in politica estera tenuta finora. Intanto dalla Camera via libera alla fiducia posta dal governo al piano casa, domani il voto sul provvedimento, poi si passa al Senato tra le misure, l'aumento degli alloggi popolari destinati alle fasce più deboli. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
1: La vicenda delle sorelline ritrovate, 3 arresti, molte cose ancora da chiarire. David Murgia.
11: Sono rimaste per tutto il tempo in questa stanza, non potevano uscire né aprire le finestre, potevano solo vedere la TV. Le 2 sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia dove erano ospitate a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate dai carabinieri in questo appartamento a Formia, in provincia di Latina, di proprietà di uno zio materno situato a poca distanza dall'abitazione della madre delle ragazze. Con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia è stata fermata la madre delle giovani, Valentina Tacunto, insieme al compagno e al padre. A badare alle 2 ragazzine una 80enne indagata a piede libero. Ai nostri microfoni Luciano D'Angelo, procuratore della Repubblica di Sulmona.
12: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
11: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Resta lo sgomento a Senago dopo il tragico incidente costato la vita a 3 minori, Amelia Cartia.
13: Weekend nero sulle strade italiane. A destare preoccupazione da ultimo l'incidente che domenica mattina all'alba ha mietuto 3 vittime nel milanese. I 3 diciassettenni si trovavano a bordo di un'auto guidata da un 19enne che portava a casa 9 amici di ritorno da una festa. Ritrovato con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite consentito, il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale plurimo e aggravato. Allarmanti i dati diffusi da ASAP Sapidata, secondo i quali da gennaio 2026 sono 600 le vittime della strada, da contando solo gli incidenti del fine settimana. Solo in questo weekend sono 43 i morti, 20 di questi avevano meno di 35 anni. A incidere è sempre più spesso la distrazione data dai social e dal telefono, un vizio non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni. 200 gli incidenti mortali che li hanno coinvolti quest'anno, 97 di questi stavano camminando sulle strisce pedonali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. È stato ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johanna Alamin, parroco di oltre 30 anni nella chiesa di Kauda nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto alla Chiesa che Soffre e dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso il 19 giugno scorso insieme al custode e a un'altra persona, omicidio che sarebbe stato messo in atto come rappresaglia nei confronti del padre che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia. Per lo sport, Malagò nuovo presidente della Federcalcio, l'elezione oggi con il 68,58% dei voti. Nuove accuse di doping per Alex Falzer, lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca che ha avviato un procedimento nei suoi confronti, accusato di aver utilizzato eritropoietina. A stretto giro la risposta dell'atleta: non mi difenderò più, non ho più le forze e l'energia per farlo. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Il tratto della 14 tra Pedaso e San Benedetto del Tronto è stato ribattezzato come l'Odissea da percorrere per gli automobilisti. Lavori infiniti, incidenti, montagne di soldi spesi che però non hanno alleviato i disagi che continuano ad essere quotidiani per chi viaggia verso il sud delle Marche. Un tratto definito in alcuni momenti infernali che è ancora al centro dell'attenzione tra mobilità, sicurezza, prospettive e disagi. Ne parliamo con il presidente regionale di Federconsumatori Marche, Stefano Tordini, a cui diamo il nostro benvenuto.
2: Bentrovati, buongiorno.
1: Dunque, presidente, lavori iniziati nel 2021, ad oggi qual è la situazione? Perché insomma i disagi continuano e le problematiche anche.
2: Esatto, dal 21 ad oggi un susseguirsi di vicende intese come normative e particolari incidenti hanno messo in campo dei percorsi per parte necessari, per parte accaduti, che hanno determinato ad oggi l'impossibilità di definire tempi certi e tipologia di intervento. Cosa mi riferisco in maniera molto breve? Che i lavori sono iniziati nel 2021 per il rifacimento di una delle 11 gallerie, quindi con una tempistica e con una programmazione ben definita. Durante questi lavori è avvenuto qualcosa di veramente più importante, un incidente drammatico su un'altra galleria che ha determinato l'intervento di normative europee che hanno rimesso tutto in discussione rispetto alle opere iniziali. Per cui oggi intervengono giustamente delle normative che fanno riferimento a sicurezza, a viabilità e che sono, diciamo, di carattere generale, intese non solo per quello che riguarda il Ministero dell'Interno e di adottare per l'Italia, ma anche di regolamenti chiaramente europei.
1: Sono tanti, presidente, i problemi che ci sono stati, come diceva lei, code, tamponamenti, centinaia di sinistri minori, 50 più gravi, qualcuno mortale, quindi la situazione è sempre più preoccupante. Manca, dice Federconsumatori, trasparenza sul cronoprogramma e soprattutto una data certa sulla fine dei lavori. Quali sono le risposte che voi cercate?
2: Proprio questo. Quando noi diciamo che vogliamo aprire un'avvertenza, vorremmo mettere in campo un tavolo, chiamiamolo tecnico se vogliamo, comunque istituzionale, dove i soggetti che partecipano possano effettivamente decidere, programmare e definire. Ci riferiamo chiaramente a Autostrade per l'Italia, alla Regione Marche, ai sindaci di riferimento, coinvolgendo un tavolo permanente alla prefettura che proveremo di creare di monitoraggio, ovvero sia decidere quali sono gli interventi. E già questa parola è enorme, perché fra la parte tecnica che può, fra virgolette, interessare l'autostrada e la parte politica, che sono le scelte di intervento, una battuta fra tutte la più provocatoria se vogliamo, terza corsia sì, terza corsia no, è sicuramente un tema politico, ma a livello tecnico-pratico è un tema veramente complessissimo, perché coinvolge una marea di possibilità, io dico di impossibilità, riferite a ambiente, a tipologia di intervento sul territorio, a risorse necessarie, diciamo ad oggi non previste. Quindi bisogna mettere un po' insieme la politica con il fare, e quindi trovare anche le risorse necessarie definendo i percorsi, diciamo, che portano a un tempo certo la fine di questi interventi.
1: Federconsumatori propone quindi una vertenza intesa come tavolo permanente di monitoraggio proprio per tutelare i consumatori e gli automobilisti. Ma presidente Tordini, dal 1 giugno ci sono buone notizie per i cittadini che finalmente possono ottenere rimborsi per i disagi subiti a causa di cantieri e blocchi del traffico in autostrada. Ci spiega come funziona questa norma?
2: Sì, questa norma che viene definita un po' come il cashback, cioè ovvero sia dopo un periodo definito di disagio di tempi lunghi che si vivono nel tratto autostradale, l'utente ha diritto a un risarcimento in proporzione, chiamiamolo così, al ritardo. Quindi dando un tempo definito medio, quando ci sono dei ritardi già a livello di casello dorsale può essere registrata questa situazione tramite un'app che riconosce chiaramente nel pagamento fino all'annullamento stesso, quindi fino alla restituzione al 100% dei costi, diciamo chiaramente della tratta, in base ai ritardi che vengono fatti. Quindi una specie di ammortizzatore rispetto al disagio che si crea, ma che è una cosa che deve essere fatta già ben prima, ma solo un palliativo, diciamo così, il minimo a livello economico rispetto invece a un disagio sociale molto molto più alto. Qui le persone che lavorano lì, le attività che sono in questo tratto di riferimento, hanno seri problemi sia per recarsi al lavoro, sia per tornare, sia per muovere. Lo hanno le attività turistiche prima di tutti, poi anche locali, artigianali, commerciali. Perché? Perché questo disagio fa modificare un po' l'andamento naturale anche dell'economia e dei mercati.
1: Possono chiedere il rimborso, lo ricordiamo, tutti i consumatori che abbiano percorso fino a 30 km con un rimborso indipendente dal ritardo, tra 30 e 50 con diritto al rimborso se il ritardo superi i 10 minuti, oltre 50 km con diritto al rimborso se il ritardo supera i 15 minuti. Però Presidente, lei diceva questo non basta, servono tempi certi e servono soprattutto iniziative che facciano in modo che questo tratto sia effettivamente fruibile, non basta ricorrere a questa normativa del cashback.
2: Assolutamente, perché questo cashback è il minimo per andare incontro a quello che è anche previsto, cioè quindi al disagio che normalmente si vive in questa situazione, che comunque è adoperato in qualsiasi parte delle autostrade al momento che si vive questo disagio. Il problema è sapere e quindi non prolungare, ma definire le tipologie di intervento e quindi i tempi necessari per eseguirli. Questo è, diciamo, il cuore. In una situazione complessa di normative e di progetti che si accavallano l'uno sull'altro, per cui uno diventa più prioritario, l'altro meno. Uno viene finanziato, l'altro ancora ha bisogno di fondi. Per esempio, già a livello nazionale, il primo trimestre 2026, Autostrade ha messo a disposizione, già ha previsto, non per questo tratto, per tutti gli interventi autostradali, oltre 500 milioni di spesa. Ecco, bisogna capire su questa cifra del primo trimestre quello che sta riferito a quel tratto, che è definito uno dei più importanti del centro Italia, non solo come tipologia di intervento, ma anche come, non solo di necessità, ma anche come intervento strutturale, anche come progetto, è uno dei più complessi ed uno dei più complicati che si stanno eseguendo, quindi ha bisogno di tutte le energie e l'attenzione necessarie, quindi tempi, risorse e scelte.
1: Queste sono le indicazioni che arrivano dalla Federconsumatori Marchi. Io ringrazio il presidente Stefano Tordini per essere stato il nostro ospite. Buon lavoro.
2: Buon lavoro e ringrazio per l'opportunità data.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente.

Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente.